0: d'artificio.
1: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base alle esigenze del cantiere tra gli svincoli di Torchiarolo e Squinzano in provincia di Brindisi in direzione di Lecce. Sulla strada statale 106 Ionica è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di Castellaneta Marina e di Taranto in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in direzione Taranto, esclusi i giorni prefestivi e festivi. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari tra lo svincolo per via Scalo Ferroviario e lo svincolo per Matera. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castel Lago Pesole e di Scalera in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attiva una chiusura nella fascia oraria dalle 9.30 alle 13.30 di circa 3 km nel comune di Acqua Fredda di Maratea in provincia di Potenza con deviazioni indicate in loco, esclusi i giorni prefestivi e festivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 114 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Esista lei, ma è uno che ho detto è lei, di me no, non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Puglia. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base alle esigenze del cantiere tra gli svincoli di Torchiarolo e Squinzano in provincia di Brindisi in direzione di Lecce. Sulla strada statale 106 Ionica è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di Castellaneta Marina e di Taranto in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in direzione Taranto, esclusi i giorni prefestivi e festivi. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia, Radio Puglia, Radio Puglia. La tua isola felice.

Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.
1: A Radio Puglia sono le 6 e 33 minuti.
2: L'almanacco del giorno.
3: Martedì 13 ottobre 2026. Mancano 79 giorni alla fine dell'anno.
4: Siamo sotto il segno della bilancia. La Chiesa ricorda Sant'Edoardo Re.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Edoardo. Il nome ha origine anglosassone e significa custode dei beni. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
2: Accadde oggi.
3: Il 13 ottobre del 1886, il farmacista americano John Pemberton ufficializza l'invenzione della Coca-Cola. La bevanda era già in vendita dal maggio dello stesso anno come rimedio contro il mal di testa. Quella di Pemberton era una variazione del cosiddetto vino di coca o vin mariani, una miscela di vino e foglie di coca che aveva avuto largo successo in Europa quando era stata creata dal farmacista corso Angelo Mariani. L'alcol venne in seguito sostituito con un estratto delle noci di cola, una pianta tropicale reputata non dannosa per la salute. Dall'uso combinato dei due ingredienti principali, la coca e la cola, la bibita acquisì il nome attuale.
2: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 13 ottobre ricordiamo Antonio Di Natale, Camilla Raznovich, Marco Travaglio.
2: Le frasi del cinema.
3: Una libertà che elimina la vita non è una libertà, ma una vita che elimina la libertà non è vita. Dal film Mare Dentro.
2: Proverbio del giorno.
4: Portate i vostri bimbi sulle spalle affinché i loro occhi possano guardare lontano. Proverbio della Nigeria.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
0: Roberto, buon martedì a tutti. Oggi è il 13 ottobre 2026 e siamo pronti, come sempre, con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Si parte dall'Ariete.
5: Avrete grandi progetti e sarete impazienti di realizzarli, ma attenzione a non partire per la tangente, sorvolando sui dettagli concreti. Le stelle oggi vi rendono irresistibili e farete crollare d'incanto tutte le barriere esistenti per una conquista impossibile.
6: Toro, non mettete troppi puntini sulle i. Siete vincenti in ogni campo e non avete certo bisogno di soffermarvi a sottolineare le manchevolezze di quanti vi circondano. Gli astri di oggi danno fuoco alle polveri. In amore non avrete rivali. Gemelli, non è il caso di agitarsi troppo in questo momento. Molto meglio prendersi alcuni momenti di pausa. La fortuna si occuperà di portare avanti le vostre iniziative, senza nessun bisogno dei vostri interventi che anzi potrebbero rivelarsi controproducenti. Cancro, vi accorgerete di possedere una fertile immaginazione capace di darvi spunti interessanti. Scoprirete che la ragione non è tutto e questo vi sconcerterà un po', ma vi aprirà nuove prospettive. Leone, non sarebbe male sottrarre un po' di tempo ai vostri interessi per dedicarlo al vostro benessere fisico e al vostro aspetto. Del tempo sarebbe il caso di dedicarlo anche al partner, visto che ultimamente, soprattutto a causa del lavoro, avete un po' trascurato. Vergine, si dice che la felicità sia sempre sull'altra sponda e che l'erba del vicino sia sempre più verde. Chi ci crede rischia di perdere di vista eccellenti opportunità che sono invece lì, a due passi, rischiando così di non accorgervi che la fortuna è proprio a portata di mano. Bilancia, dovrete evitare distrazioni, errori e soprattutto farvi sfuggire commenti e osservazioni che potrebbero essere mal interpretati. Approfittate di questo giorno per decidere un acquisto per la vostra abitazione. Scorpione, vi divertirete con gli amici e farete incontri a tutti i livelli. Trascorrerete una giornata piacevolissima all'altezza della vostra personalità, indiscutibilmente socievole e mondana. Per qualcuno tra di voi si prevedono amori a prima vista. Sagittario, inutile dire che la vostra socievolezza e la vostra comunicativa, cui andate giustamente fieri, saranno stimolatissime. Avrete l'opportunità sia di attuare qualche cosa che vi darà molta soddisfazione, che di intrecciare nuove amicizie. Capricorno, vi sentite stanchi e nervosi, forse vi state chiedendo dove state andando e se ha senso ciò che fate in questo periodo. Un bel esame di coscienza sincero vi aiuterà a mettere ordine dentro di voi. Acquario, le stelle a quanto pare oggi vi remeranno contro. Segnalano una giornata problematica per i rapporti sociali. Potreste diventare un po' troppo insofferenti nei confronti degli altri e rendervi così antipatici. Pesci, qualunque sia il vostro problema, affidatevi con fiducia al parere di una persona che apprezzate molto e che sapete volervi bene. Nella cerchia delle vostre amicizie qualcuno nutre per voi un così grande interesse che potrebbe trasformarsi in attrazione. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, come sempre, una buonissima giornata.
1: Radio Puglia, meteo.
7: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
8: Si inseriscono i fenomeni che hanno impegnato Puglia e Basilicata nel corso delle ore precedenti. Avremo un miglioramento del tempo martedì con schiarite anche ampie a partire dalle coste adriatiche. tempo asciutto ovunque entro il pomeriggio. Venti forti che soffiano tuttavia da nord a nord-est porteranno un calo delle temperature, valori massimi non oltre i 20-22 gradi nella giornata di martedì, vento che si instaurerà anche mercoledì e con condizioni tuttavia soleggiate per tutta la giornata. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Basta, come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare,

Non importa come sarà, ma il sesso resta sempre un posto fisso per chiuderci nell'ombra del più comodo nascondiglio. Non mi chiedere mai perché, invece chiedimi, chiedimi tutto.

0: sempre. Tu credimi, credimi, credimi, credimi, credimi sempre.
1: La canti, la balli, la ricordi.

0: Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari tra lo svincolo per via Scalo Ferroviario e lo svincolo per Matera. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castel Lago Pesole e di Scalera in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attiva una chiusura nella fascia oraria dalle 9.30 alle 13.30 di circa 3 km nel comune di Acqua Fredda di Maratea in provincia di Potenza con deviazioni indicate in loco, esclusi i giorni prefestivi e festivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Puglia. Uno stato d'animo.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio. Il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info e coupon sconto su www.zoosafari.it.
1: Guarda quanta polvere e calcinacci hanno lasciato i muratori. E adesso come facciamo?
2: Non ti preoccupare, cara. Chiamo subito l'azienda di pulizie Puli Services. Si occupano anche di sanificazioni ambienti di lavoro e privati, igiene della casa e delle imprese, oltre a capannoni.
1: Perfetto!
2: Puli Services, via Putignano 92 a Castellana Grotte.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 70.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
3: Scopri che negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.
5: Radio Puglia.

0: Radio Puglia sono le ore 7 e 3 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Il Papa sarà ricoverato in tarda mattinata al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Lo ha confermato la sala stampa del Vaticano, tutte le udienze sospese fino al 20 ottobre. Prosegue la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto in Liguria. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale. Attacco informatico senza precedenti nei supermercati francesi, danni a tonnellate di derrate alimentari, gli hacker hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione, surriscaldando congelatori e frigoriferi in centinaia di punti vendita. L'unità informatica anticrimine ha avviato un'indagine. Le vittorie interne di Atalanta e Torino chiudono la sesta di Serie A, 3-1 dei bergamaschi sul Venezia, che resta fanalino di coda, quota 0. Il Torino vince 2-1 sull'Udinese. Stasera alle 21 la Champions, l'Inter ospita il Bruges, il Napoli affronta in trasferta il Villarreal. È tutto, a più tardi.
1: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
4: Si inseriscono i fenomeni che hanno impegnato Puglia e Basilicata nel corso delle ore precedenti. Avremo un miglioramento del tempo martedì con schiarite anche ampie a partire dalle coste adriatiche. Tempo asciutto ovunque entro il pomeriggio. Venti forti che soffiano tuttavia da nord a nord-est porteranno un calo delle temperature e valori massimi non oltre i 20-22 gradi nella giornata di martedì. Vento che si installerà anche mercoledì e con condizioni tuttavia soleggiate per tutta la giornata. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
5: Com'è romantica la pioggia.
6: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
7: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
8: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
9: www.tecnoresinesrl.it.

Radio Puglia. Avevo bisogno

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale, con impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: BMW Ultra Motor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.

0: A te, che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.
1: A Radio Puglia sono le ore 7 e 34 minuti.
2: L'almanacco del giorno.
3: Martedì 13 ottobre 2026. Mancano 79 giorni alla fine dell'anno.
4: Siamo sotto il segno della bilancia. La Chiesa ricorda Sant'Edoardo Re.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Edoardo. Il nome ha origine anglosassone e significa custode dei beni. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
2: Accadde oggi.
3: Il 13 ottobre del 1886, il farmacista americano John Pemberton ufficializza l'invenzione della Coca-Cola. La bevanda era già in vendita dal maggio dello stesso anno come rimedio contro il mal di testa. Quella di Pemberton era una variazione del cosiddetto vino di coca o vin mariani, una miscela di vino e foglie di coca che aveva avuto largo successo in Europa quando era stata creata dal farmacista corso Angelo Mariani. L'alcol venne in seguito sostituito con un estratto delle noci di cola, una pianta tropicale reputata non dannosa per la salute. Dall'uso combinato dei due ingredienti principali, la coca e la cola, la bibita acquisì il nome attuale.
2: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 13 ottobre ricordiamo Antonio Di Natale, Camila Raznovic, Marco Travaglio.
2: Le frasi del cinema.
3: Una libertà che elimina la vita non è una libertà, ma una vita che elimina la libertà non è vita. Dal film Mare Dentro.
2: Proverbio del giorno.
4: Portate i vostri bimbi sulle spalle affinché i loro occhi possano guardare lontano. Proverbio della Nigeria.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Roberto, buon martedì a tutti. Oggi è il 13 ottobre 2026 e siamo pronti, come sempre, con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Si parte dall'Ariete.
6: Avrete grandi progetti e sarete impazienti di realizzarli, ma attenzione a non partire per la tangente, sorvolando sui dettagli concreti. Le stelle oggi vi rendono irresistibili e farete crollare d'incanto tutte le barriere esistenti per una conquista impossibile.
7: Toro, non mettete troppi puntini sulle i. Siete vincenti in ogni campo e non avete certo bisogno di soffermarvi a sottolineare le manchevolezze di quanti vi circondano. Gli astri di oggi danno fuoco alle polveri. In amore non avrete rivali. Gemelli, non è il caso di agitarsi troppo in questo momento. Molto meglio prendersi alcuni momenti di pausa. La fortuna si occuperà di portare avanti le vostre iniziative, senza nessun bisogno dei vostri interventi che anzi potrebbero rivelarsi controproducenti. Cancro, vi accorgerete di possedere una fertile immaginazione capace di darvi spunti interessanti. Scoprirete che la ragione non è tutto e questo vi sconcerterà un po', ma vi aprirà nuove prospettive. Leone, non sarebbe male sottrarre un po' di tempo ai vostri interessi per dedicarlo al vostro benessere fisico e al vostro aspetto. Del tempo sarebbe il caso di dedicarlo anche al partner, visto che ultimamente, soprattutto a causa del lavoro, avete un po' trascurato. Vergine, si dice che la felicità sia sempre sull'altra sponda e che l'erba del vicino sia sempre più verde. Chi ci crede rischia di perdere di vista eccellenti opportunità che sono invece lì, a due passi, rischiando così di non accorgervi che la fortuna è proprio a portata di mano. Bilancia, dovrete evitare distrazioni, errori e soprattutto farvi sfuggire commenti e osservazioni che potrebbero essere mal interpretati. Approfittate di questo giorno per decidere un acquisto per la vostra abitazione. Scorpione, vi divertirete con gli amici e farete incontri a tutti i livelli. Trascorrerete una giornata piacevolissima all'altezza della vostra personalità, indiscutibilmente socievole e mondana. Per qualcuno tra di voi si prevedono amori a prima vista. Sagittario, inutile dire che la vostra socievolezza e la vostra comunicativa, cui andate giustamente fieri, saranno stimolatissime. Avrete l'opportunità sia di attuare qualche cosa che vi darà molta soddisfazione, che di intrecciare nuove amicizie. Capricorno, vi sentite stanchi e nervosi, forse vi state chiedendo dove state andando e se ha senso ciò che fate in questo periodo. Un bel esame di coscienza sincero vi aiuterà a mettere ordine dentro di voi. Acquario, le stelle a quanto pare oggi vi remeranno contro. Segnalano una giornata problematica per i rapporti sociali. Potreste diventare un po' troppo insofferenti nei confronti degli altri e rendervi così antipatici. Pesci, qualunque sia il vostro problema, affidatevi con fiducia al parere di una persona che apprezzate molto e che sapete volervi bene. Nella cerchia delle vostre amicizie qualcuno nutre per voi un così grande interesse che potrebbe trasformarsi in attrazione. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, come sempre, una buonissima giornata.

0: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepac.org.
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393 458 1472. Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
3: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: Alla Farmacia Pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia Pugliese, al tuo fianco ogni giorno. A Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social.

0: Ubacala.
1: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. Scoprite negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendeva l'offerta.
2: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Pizzeria e braceria La Fenice.
4: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
3: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
4: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
3: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
4: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN. Sabato 17 e domenica 18 ottobre, la Proloco organizza la festa d'autunno e dei sapori dimenticati in piazza Nicola e Costa a Castellana Grotte. Tra enogastronomia, spettacoli, musica, mostre fotografiche e di pittura. Degustazione di frutti antichi come corbezzolo, melograno, giuggiole, sorbe, nespole, lazzaruole e anche funghi, castagne, tartufo, carne alla brace, birra e vini locali. Il 17 e 18 ottobre, festa d'autunno e dei sapori dimenticati. Info e programma sulle pagine social e sul sito prolococastellanagrotte.it.
5: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
6: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.

0: Galattica. A Radio Puglia sono le ore 8 e 2 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Prosegue a oltranza il presidio ai blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria. I sindacati attendono risposte da Palazzo Chigi e non giudicano sufficiente la prospettiva della cassa integrazione oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Dalla Puglia alla Liguria la mobilitazione dei dipendenti ex Ilva prosegue ad oltranza per denunciare la precaria situazione degli stabilimenti ex Acciaierie d'Italia. L'agitazione è proclamata da FIM, FIOM e WILM, arriva dopo l'incontro a Palazzo Chigi sulla vertenza, dal quale, secondo i sindacati, non sono emerse risposte concrete sul rilancio produttivo e sul futuro dei lavoratori. Luigi Bennardi, segretario WILM Taranto.
4: Abbiamo bloccato qui la bretella dell'ENI, la 106 Lappia, per farci riconvocare dal governo e per autoconvocarci laddove non arrivasse anche in Regione Puglia. La politica deve finalmente uscire allo scoperto e dire a gran voce qual è la propria decisione per Taranto e soprattutto per tutti i lavoratori.
3: Mentre ieri a Genova gli operai hanno sfilato in corteo contro l'annunciata chiusura dello stabilimento di Cornigliano e degli altri siti del nord, a partire dal 15 novembre a Taranto la protesta ha coinvolto la statale 106 Ionica e la vicina raffineria ENI con sit-in e blocchi stradali.
2: Lieto fine per Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da domenica in una grotta in Ogliastra, la località Goropeddu, travolto da una frana a una profondità di una decina di metri. A dare l'allarme la fidanzata, che era con lui, scampata al crollo. Dopo oltre 24 ore l'uomo è stato tratto in salvo dai soccorritori, operazioni rese molto delicate dal timore di altri crolli. È morto a soli 34 anni a Brownsville, in Texas, R.J. Mitte, l'attore statunitense reso popolare in tutto il mondo, in particolare per il ruolo di Walter White Jr. nella celebre serie Breaking Bad. Non sono state rivelate le cause del decesso. A 3 anni gli era stata diagnosticata una paralisi cerebrale ed è stato poi in prima linea a sostegno dei diritti delle persone con disabilità. Calcio infine, le vittorie di Atalanta e Torino hanno completato ieri la sesta di Serie A. Jenny Di Gaetano.
5: Alla continua ricerca della propria identità, l'Atalanta di Sarri fa un sol boccone del Venezia. Pesano, è vero, su testa e gambi 3 KO di fila per la Dea, che impiega mezz'ora per mettere in cassaforte il risultato. Che sì, è la doppietta di Krstovic, vana o meglio tardiva la reazione dei lagunari. A segno con Ainu, la beffa di 2 traverse che non cambia lo score. 3-1 degli orobici, 10° posto in classifica. Oro granata sempre a quota 0 nel finale rosso all'Atalantino Elmas. A proposito di squadra in crisi, prosegue il momento no dell'Udinese, 4° KO di fila, stavolta in casa Toro, 2-1 granata dopo il botta e risposta Braganza Eckelkamp. Delirio per mister Abate grazie al subentrato Kulenovic aiutato dalla papera di Okoye. E la Serie A cede il testimone al ritorno della Champions, prime 2 italiane a scendere in campo, Inter e Napoli, reduci dal KO con il Real, dal passo falso interno con l'Arsenal. A San Siro arriva il Brugio, dove milita quel Nicolò Tressoldi, bomber naturalizzato tedesco che potrebbe vestire l'azzurro, mentre i partenopei sono attesi dal Villarreal. Domani super sfida Roma-Real, in campo anche Feyenoord-Como.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Radio Puglia, meteo.
6: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
7: Si inseriscono i fenomeni che hanno impegnato Puglia e Basilicata nel corso delle ore precedenti. Avremo un miglioramento del tempo martedì con schiarite anche ampie a partire dalle coste adriatiche. Tempo asciutto ovunque entro il pomeriggio. Venti forti che soffiano tuttavia da nord a nord-est porteranno un calo delle temperature e valori massimi non oltre i 20-22 gradi nella giornata di martedì, vento che si starà anche mercoledì e con condizioni tuttavia soleggiate per tutta la giornata. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio, il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info e coupon sconto su www.zoosafari.it.
2: Buone, fresche, crocchette Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile.

0: sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
0: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
5: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
4: Ah, impossibile.
5: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
6: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua La nostra maestria. 340 821 46 74.
7: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
8: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
9: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: L'almanacco del giorno.
1: Martedì 13 ottobre 2026. Mancano 79 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della bilancia. La Chiesa ricorda Sant'Edoardo Re.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Edoardo. Il nome ha origine anglosassone e significa custode dei beni. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
0: Accadde oggi.
1: Il 13 ottobre del 1886, il farmacista americano John Pemberton ufficializza l'invenzione della Coca-Cola. La bevanda era già in vendita dal maggio dello stesso anno come rimedio contro il mal di testa. Quella di Pemberton era una variazione del cosiddetto vino di coca o vin mariani, una miscela di vino e foglie di coca che aveva avuto largo successo in Europa quando era stata creata dal farmacista corso Angelo Mariani. L'alcol venne in seguito sostituito con un estratto delle noci di cola, una pianta tropicale reputata non dannosa per la salute. Dall'uso combinato dei due ingredienti principali, la coca e la cola, la bibita acquisì il nome attuale.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 13 ottobre ricordiamo Antonio Di Natale, Camilla Raznovich, Marco Travaglio.
0: Le frasi del cinema.
1: Una libertà che elimina la vita non è una libertà, ma una vita che elimina la libertà non è vita. Dal film Mare Dentro.
0: Proverbio del giorno.
2: Portate i vostri bimbi sulle spalle affinché i loro occhi possano guardare lontano. Proverbio della Nigeria.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Roberto, buon martedì a tutti. Oggi è il 13 ottobre 2026 e siamo pronti, come sempre, con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Si parte dall'Ariete.
4: Avrete grandi progetti e sarete impazienti di realizzarli, ma attenzione a non partire per la tangente, sorvolando sui dettagli concreti. Le stelle oggi vi rendono irresistibili e farete crollare d'incanto tutte le barriere esistenti per una conquista impossibile.
5: Toro, non mettete troppi puntini sulle i. Siete vincenti in ogni campo e non avete certo bisogno di soffermarvi a sottolineare le manchevolezze di quanti vi circondano. Gli astri di oggi danno fuoco alle polveri. In amore non avrete rivali. Gemelli, non è il caso di agitarsi troppo in questo momento. Molto meglio prendersi alcuni momenti di pausa. La fortuna si occuperà di portare avanti le vostre iniziative senza nessun bisogno dei vostri interventi che anzi potrebbero rivelarsi controproducenti. Cancro, vi accorgerete di possedere una fertile immaginazione capace di darvi spunti interessanti. Scoprirete che la ragione non è tutto e questo vi sconcerterà un po', ma vi aprirà nuove prospettive. Leone, non sarebbe male sottrarre un po' di tempo ai vostri interessi per dedicarlo al vostro benessere fisico e al vostro aspetto. Del tempo sarebbe il caso di dedicarlo anche al partner, visto che ultimamente, soprattutto a causa del lavoro, avete un po' trascurato. Vergine, si dice che la felicità sia sempre sull'altra sponda e che l'erba del vicino sia sempre più verde. Chi ci crede rischia di perdere di vista eccellenti opportunità che sono invece lì, a due passi, rischiando così di non accorgervi che la fortuna è proprio a portata di mano. Bilancia, dovrete evitare distrazioni, errori e soprattutto farvi sfuggire commenti e osservazioni che potrebbero essere mal interpretati. Approfittate di questo giorno per decidere un acquisto per la vostra abitazione. Scorpione, vi divertirete con gli amici e farete incontri a tutti i livelli. Trascorrerete una giornata piacevolissima all'altezza della vostra personalità, indiscutibilmente socievole e mondana. Per qualcuno tra di voi si prevedono amori a prima vista. Sagittario, inutile dire che la vostra socievolezza e la vostra comunicativa, cui andate giustamente fieri, saranno stimolatissime. Avrete l'opportunità sia di attuare qualche cosa che vi darà molta soddisfazione che di intrecciare nuove amicizie. Capricorno, vi sentite stanchi e nervosi, forse vi state chiedendo dove state andando e se ha senso ciò che fate in questo periodo. Un bel esame di coscienza sincero vi aiuterà a mettere ordine dentro di voi. Acquario, le stelle a quanto pare oggi vi remeranno contro. Segnalano una giornata problematica per i rapporti sociali. Potreste diventare un po' troppo insofferenti nei confronti degli altri e rendervi così antipatici. Pesci, qualunque sia il vostro problema, affidatevi con fiducia al parere di una persona che apprezzate molto e che sapete volervi bene. Nella cerchia delle vostre amicizie qualcuno nutre per voi un così grande interesse che potrebbe trasformarsi in attrazione. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, come sempre, una buonissima giornata.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I cristalli liquidi Vital Care da 100 ml sono a 4,49€, arricchiti con cheratina rendono i capelli morbidi e lucenti. E ogni 2 prodotti acquistati tra la linea Vital Care classica e Made in Swiss in omaggio una maschera flash alla cheratina da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
2: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
1: Dici sul serio?
2: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026. Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale con impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328 877 3346. Perché a Suz tutto è più

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: A te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. Scopri come gli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
8: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
9: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.

0: Radio Puglia News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Il Papa sarà ricoverato in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. Tutte le udienze sono state sospese, fino a 20 messaggi di vicinanza al pontefice arrivati da tutto il mondo, a partire dal presidente Mattarella. A prenderne le funzioni in Vaticano sarà il 69enne cardinale filippino Luis Antonio Tagle, decano del collegio cardinalizio. Sono complessivamente 30 i ricorsi alla Consulta contro la nuova legge elettorale messa a punto dalla rete per un voto libero e uguale, che riunisce associazionismo, società civile, giornalisti, avvocati e cittadini che contestano la nuova legge elettorale. I punti al vaglio delle contestazioni sono 6, tra cui premio di maggioranza, assegnazione del primo al Senato su base nazionale, la modalità di assegnazione dei seggi, la mancata alternanza di genere e l'indicazione del candidato premier. Un 39enne è morto per un malore accusato dopo l'arresto effettuato durante un suo presunto tentativo di furto, e quanto riferiscono i carabinieri di Lodi, intervenuti nella notte di ieri dopo diverse segnalazioni sull'uomo noto alle forze dell'ordine con problemi di dipendenza, che si aggirava in escandescenza nei pressi di una villetta. Sarebbero stati gli stessi militari a fornirgli i primi soccorsi con un defibrillatore e a condurlo nel locale ospedale, dove poi è deceduto. Si terranno domani nel suo quartiere di Monteverde a Roma i funerali di Giorgio Bracardi, spentosi ieri 93 anni in una casa di riposo a Fiano Romano. Artista a tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola, lo ricorda Renzo Arbore, suo partner in vari successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Calcio: le vittorie interne di Atalanta e Torino chiudono la sesta di Serie A, 3-1 di bergamaschi sul Venezia, che rimane fanalino di coda a quota 0, sull'Udinese il 2-1 Granata, e stasera torna in campo la Champions League. Inter e Napoli, reduci dai KO con Real Madrid e Arsenal, alle 21 rispettivamente ospitano il Bruges e sono in Spagna dal Villarreal. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Puglia Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Si inseriscono i fenomeni che hanno impegnato Puglia e Basilicata nel corso delle ore precedenti. Avremo un miglioramento del tempo martedì con schiarite anche ampie a partire dalle coste adriatiche. Tempo asciutto ovunque entro il pomeriggio. Venti forti che soffiano tuttavia da nord a nord-est porteranno un calo delle temperature, valori massimi non oltre i 20-22 gradi nella giornata di martedì, vento che si installerà anche mercoledì e con condizioni tuttavia soleggiate per tutta la giornata. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: I ricordi del cuore.

0: Senti che bel rumore.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio. Il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info e coupon sconto su www.zoosafari.it.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
7: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
8: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
7: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
9: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.

0: quindicenne. Buongiorno, benvenuti, buon spazio mattina con Loredana Bertè e Non sono una signora. Chiudiamo i ricordi del cuore, uno dei momenti preferiti qui a Radio Puglia, ma stiamo per aprirne uno altrettanto bello, interessante e entusiasmante questa mattina in compagnia di Rosangela. State lì, ragazzi.
1: Spazio mattina. Spazio mattina. Il tuo spazio da protagonista.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
4: Pizzeria e braceria La Fenice.
5: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
4: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
5: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
4: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
6: A La Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
7: Chicchirichì!
8: La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
9: Buone, fresche, crocchette, Cennamo!
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
9: Ma che felicità scodinzolare.
10: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno acquisti i tuoi nuovi arredi con finanziamento a interessi zero e in più inizia a pagare a gennaio 2027. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
12: Radio Puglia.
13: A Radio Puglia sono le ore 9 e 30 minuti.

0: cominciare, cerchiamo di prendere carica da quello che diciamo, a volte anche da quello che sentiamo, ad esempio quello che ci dice l'almanaccopo e l'oroscopo del giorno.
1: L'almanacco del giorno.
2: Martedì 13 ottobre 2026. Mancano 79 giorni alla fine dell'anno.
3: Siamo sotto il segno della bilancia. La Chiesa ricorda Sant'Edoardo Re.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Edoardo. Il nome ha origine anglosassone e significa custode dei beni. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
1: Accadde oggi.
2: Il 13 ottobre del 1886, il farmacista americano John Pemberton ufficializza l'invenzione della Coca-Cola. La bevanda era già in vendita dal maggio dello stesso anno come rimedio contro il mal di testa. Quella di Pemberton era una variazione del cosiddetto vino di coca o vin mariani, una miscela di vino e foglie di coca che aveva avuto largo successo in Europa quando era stata creata dal farmacista corso Angelo Mariani. L'alcol venne in seguito sostituito con un estratto delle noci di cola, una pianta tropicale reputata non dannosa per la salute. Dall'uso combinato dei due ingredienti principali, la coca e la cola, la bibita acquisì il nome attuale.
1: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 13 ottobre ricordiamo Antonio Di Natale, Camila Raznovic, Marco Travaglio.
1: Le frasi del cinema.
2: Una libertà che elimina la vita non è una libertà, ma una vita che elimina la libertà non è vita. Dal film Mare Dentro.
1: Proverbio del giorno.
3: Portate i vostri bimbi sulle spalle affinché i loro occhi possano guardare lontano. Proverbio della Nigeria.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Roberto, buon martedì a tutti. Oggi è il 13 ottobre 2026 e siamo pronti, come sempre, con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Si parte dall'Ariete.
5: Avrete grandi progetti e sarete impazienti di realizzarli, ma attenzione a non partire per la tangente sorvolando sui dettagli concreti. Le stelle oggi vi rendono irresistibili e farete crollare d'incanto tutte le barriere esistenti per una conquista impossibile.
6: Toro, non mettete troppi puntini sulle i. Siete vincenti in ogni campo e non avete certo bisogno di soffermarvi a sottolineare le manchevolezze di quanti vi circondano. Gli astri di oggi danno fuoco alle polveri. In amore non avrete rivali. Gemelli, non è il caso di agitarsi troppo in questo momento. Molto meglio prendersi alcuni momenti di pausa. La fortuna si occuperà di portare avanti le vostre iniziative senza nessun bisogno dei vostri interventi che anzi potrebbero rivelarsi controproducenti. Cancro, vi accorgerete di possedere una fertile immaginazione capace di darvi spunti interessanti. Scoprirete che la ragione non è tutto e questo vi sconcerterà un po', ma vi aprirà nuove prospettive. Leone, non sarebbe male sottrarre un po' di tempo ai vostri interessi per dedicarlo al vostro benessere fisico e al vostro aspetto. Del tempo sarebbe il caso di dedicarlo anche al partner, visto che ultimamente, soprattutto a causa del lavoro, avete un po' trascurato. Vergine, si dice che la felicità sia sempre sull'altra sponda e che l'erba del vicino sia sempre più verde. Chi ci crede rischia di perdere di vista eccellenti opportunità che sono invece lì, a due passi, rischiando così di non accorgervi che la fortuna è proprio a portata di mano. Bilancia, dovrete evitare distrazioni, errori e soprattutto farvi sfuggire commenti e osservazioni che potrebbero essere mal interpretati. Approfittate di questo giorno per decidere un acquisto per la vostra abitazione. Scorpione, vi divertirete con gli amici e farete incontri a tutti i livelli. Trascorrerete una giornata piacevolissima all'altezza della vostra personalità, indiscutibilmente socievole e mondana. Per qualcuno tra di voi si prevedono amori a prima vista. Sagittario, inutile dire che la vostra socievolezza e la vostra comunicativa, cui andate giustamente fieri, saranno stimolatissime. Avrete l'opportunità sia di attuare qualche cosa che vi darà molta soddisfazione, che di intrecciare nuove amicizie. Capricorno, vi sentite stanchi e nervosi, forse vi state chiedendo dove state andando e se ha senso ciò che fate in questo periodo. Un bel esame di coscienza sincero vi aiuterà a mettere ordine dentro di voi. Acquario, le stelle a quanto pare oggi vi remeranno contro. Segnalano una giornata problematica per i rapporti sociali. Potreste diventare un po' troppo insofferenti nei confronti degli altri e rendervi così antipatici. Pesci, qualunque sia il vostro problema, affidatevi con fiducia al parere di una persona che apprezzate molto e che sapete volervi bene. Nella cerchia delle vostre amicizie qualcuno nutre per voi un così grande interesse che potrebbe trasformarsi in attrazione. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, come sempre, una buonissima giornata.
7: A te che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.
8: Radio Puglia, da oltre 40 anni, una di famiglia.

0: Maurizio, buongiorno. Volevamo fare gli auguri a Cina per i suoi 29 anni dagli amici di Via Olbia.
1: No, no, non li faccio. Ancora buongiorno ragazzi, benvenuti, buon spazio mattina. Sono Rosangela.

ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

0: da protagonista.
1: E cominciamo con i saluti di questo martedì 13 ottobre. È arrivata una dedica da parte di Maria R per le sue colleghe della Red Divani di Modugno. Buon lavoro ragazze, ricordate che siamo una famiglia. C'è Dora che scrive da Bitonto per fare una dedica e un saluto alle sue colleghe, e Mina da Rutiliano che saluta le sue la sua amica Laura. E se anche voi, se anche tu che sei all'ascolto, desideri salutare qualcuno, come ad esempio, aspetta ora ci va, Rosangela ad esempio, il vostro buongiorno, il saluto, una ricetta, qualsiasi cosa, 333 166 5757.
2: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
3: No.
2: Del vetro?
3: No.
2: Di carta e cartone?
3: No.
2: Di plastica e metalli?
3: No.
2: Dell'organico?
3: Certo che sì.
2: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
3: Facile, no?
2: Scopri di più su biorepac.org.

0: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
1: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
0: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
1: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
3: Com'è romantica la pioggia!
4: Eh no, troppo romantica no! Dal mio terrazzo piove in casa!
5: Nessun problema, a Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia, specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
6: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
7: www.tecnoresinesrl.it.
8: Sabato 17 e domenica 18 ottobre, festa d'autunno e dei sapori dimenticati, in piazza Nicola e Costa a Castellana Grotte. Treno gastronomia, spettacoli, musica, mostre fotografiche e di pittura. Degustazione di frutti antichi come corbezzolo, melograno, giuggiole, sorbe, nespole, lazzaruole e anche funghi, castagne, tartufo. Il 17 e 18 ottobre, festa d'autunno e dei sapori dimenticati. prolococastellanagrotte.it. Si ringraziano Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Regione Puglia, Camera di Commercio, Comune, l'Alberghiero Consoli, Frutti Antichi Puglia e Coldiretti.

0: dici tu mi
1: è quello che mi piacerebbe dire ad una persona che ho conosciuto stamattina. È vero, non vi dico bugie. Peccato che c'è un piccolo problema, non mi ricordo come si chiama. O come mi è capitato, insomma, non vi so raccontare come, di aver conosciuto una persona davvero squisita. È una donna, non mi fare quella faccia, regista, ok, quindi è un'amica, una nuova amica, però ahimè non mi ricordo il nome. E una cosa, tra l'altro, che poi mi sono andata ad informare, perché voi sapete che io sono un'esperta di studi. Quali studi? Non lo so, ma sono un'esperta. Mi esprimo da sola. E ho appurato che è una cosa che succede molto più spesso di quello che noi possiamo immaginare. E non è perché siamo pazzi, c'è una motivazione.

Sono così all'improvviso, mi è appena arrivato il messaggio di una ragazza che ho conosciuto di recente. Lei è Giulia, ti mando un bacione, una ragazza che fa parte di questa meravigliosa contrada che è la Malunga. Lei fa un saluto a zia Nicoletta con una dedica. Avast la pioggia, ma perché è lei che gestisce la pioggia? Ai! Come devo dire, conoscenze importanti. Però ritorneremo tra poco sull'argomento di cui vi stavo parlando prima.

0: questo studio di cui mi sono occupata questa mattina dice proprio testualmente, ragazzi: succede più spesso di quanto pensiamo di dimenticare il nome della persona che abbiamo appena conosciuto, e non significa per forza che abbiamo una memoria scarsa. I nomi propri, infatti, sono informazioni piuttosto difficili da agganciare, a differenza di parole che richiamano immagini o concetti all'attenzione. Un nome è soprattutto un'etichetta che il cervello deve collegare a un volto, ad un contesto. E quando noi abbiamo conosciuto in quel momento la persona in causa, l'attenzione ovviamente è già su altre cose, che so, sul volto, su quello che sta dicendo, per cui non riusciamo a fare più cose contemporaneamente. Io però sono...
1: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale, con l'impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
7: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico. I miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
8: Chiama Palmirent al 366 86 570 89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.

Questa mattina, questo è Spazio Mattina, il nostro Spazio Mattina condiviso, ragazzi, dove stamattina stiamo parlando, diciamo, della difficoltà che si incontra qualche volta a memorizzare i nomi delle persone che abbiamo appena conosciuto, e abbiamo appreso che, insomma, si tratta di una sorta di difficoltà, no? Nel memorizzare, dovuta al fatto che dobbiamo concentrarci su diversi fattori, tipo ad esempio prestare attenzione a quello che la persona ci sta dicendo, oppure magari alle espressioni del volto, per cui qui siamo giustificati. Meno è quando invece una persona la incontriamo, la conosciamo, sappiamo di conoscerla ma non ricordiamo il nome.

0: abbastanza certa, però capita di incontrare per strada una persona che sappiamo perfettamente di conoscere ma della quale non ricordiamo il nome. E allora cosa facciamo? Diciamo, è una situazione molto comune, abbastanza direi imbarazzante, però facilmente rimediabile, perché tiriamo fuori dal nostro repertorio parole o aggettivi o nomignoli che in quel momento confondono le idee. Allora io vorrei che voi mi consolaste, ragazzi, ditemi che non sono l'unica a cui succedono queste cose, e fatemi sapere soprattutto attraverso un messaggio vocale oppure scritto al 333-166-5757 come chiamate quella persona quando la vedete e non la riconoscete. Ciao!
1: Dimmi perché

0: quale appellativo, nomignolo, diminutivo utilizzate per quella persona che incontrate per strada? Siete certi di conoscere, però non vi viene proprio il nome in mente. 333-166-5757, ne parliamo qui a Spazio Mattina.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.
3: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per rinforzare i capelli fragili e privi di vitalità c'è Vital Care Swiss. Le fiale anticaduta donna sono a 6,99 euro e ogni 2 prodotti acquistati tra la linea Vital Care Classica e Made in Swiss in omaggio una maschera flash alla creatina da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la

0: professionalità. Con Versano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
2: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. Scoprite negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
4: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
5: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini analergici, in lana, lattice e memory foam.
4: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
6: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: A te che sei di buon umore grazie ai nostri programmi e alla nostra musica, buon ascolto da Radio Puglia.

con Bersano e dice: Rosangela, io risolvo il problema chiamando tutti, cioè se incontro una persona e non la riconosco dico semplicemente ciao, basta. Facile, no? E invece poi Antonella dice: appello tutti con un ciao bella o ciao bello e risolto il problema, perché questa mattina stiamo parlando della capacità che abbiamo di incontrare persone pur, non, pur conoscendole non ne ricordiamo il nome, quindi utilizziamo degli appellativi. A tal proposito poi vi racconterò proprio una cosa che è successa a me, che appellavo sempre un ragazzo ciao bello e poi ve lo dico.

Margherita dice semplicemente: io gli dico ciao cara oppure ciao caro. E poi c'è la nostra amica Silvia che dice: io i nomi, se li conosco ovviamente, li dico. Diversamente cambio i nomi alle persone, se ho capito bene, oppure hanno cambiato i nomi a lei a volte, vero? Anche a me capita che mi chiamano Maurizio. Bella questa. Però ragazzi, ci sono delle strategie e tra poco vi dirò. Quindi

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su Iliad.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio, il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info coupon sconto su www.zoosafari.it.
4: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 20.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.
3: Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi.

0: Radio Puglia.
1: Era il 1998, loro gli Aerosmith ci hanno fatto, dai, con questo pezzo, innamorare, sognare, e io voglio fare la stessa cosa. Attraverso loro voglio farvi scavare nei meandri della vostra non tanto memoria, ma del vostro cuore, per farvi esprimere il vostro brano preferito. Vi do la possibilità di esprimerlo attraverso il jukebox.
0: È il momento del jukebox in radio. Al 333 166 57 57 comunica subito il brano e lo ascolterai su Radio Puglia.
1: Il brano che preferite, che in questo momento sentite vicino e che avete voglia di ascoltare qui a Spazio Mattina su Radio Puglia.

Buongiorno Radio Puglia, puoi accontentare la mia collega di lavoro? Mi metti Il senso di ogni cosa di Fabrizio Moro? Grazie. Per la mia collega Angela, ricordati, la spingo io la carrozza.

0: Hai una canzone che ti fa venire la pelle d'oca? Se ora scrivi il titolo al 333-166-5757, Radio Puglia trasmetterà la tua emozione musicale.
1: E stiamo dando spazio al vostro jukebox, alle vostre preferenze musicali, ma non solo. Stiamo parlando della capacità che abbiamo, ragazzi, di incontrare qualcuno che conosciamo e non ricordare il nome. Dopo la pubblicità vi darò delle strategie da mettere in atto. Restate lì.
2: Radio Puglia. Radio Puglia.
0: Hai una canzone che ti fa venire la pelle d'oca? Se ora scrivi il titolo al 333-166-5757, Radio Puglia trasmetterà la tua emozione musicale.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Pronti a scendere in pista?
8: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
7: Da noi, noleggio kart rental e racing.
8: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
9: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
10: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
11: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
12: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
11: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
12: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
11: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
13: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
14: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
13: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
14: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Puglia.

Sì, calorosi auguri di buon compleanno per Paolo da parte di mamma Anna R, papà Michele e Nicla, con un messaggio: ti vogliamo un mondo di bene. Anche doppi auguri per lui, perché da domani, insomma, meritato riposo grazie alla pensione. Auguri di buon compleanno per i suoi 73 anni per Pasquale, detto Provolone, da parte di Enzo. A me fa pensare a una cosa buonissima, perché io adoro questi, tutti i latticini. Ancora spazio al jukebox, questa è una meravigliosa canzone di Sergio Cammariere, L'amore non si spiega.

E un saluto e un grazie, il nostro buongiorno per Antonio, Carmela, Anna, Giampiero, Domi, Vito, Isa, Arcangelo, Patrizia, Francesco, Sabino, Margherita e ancora Domenico, che ci hanno inviato la loro preferenza musicale al 333 166 5757. Continueremo ad ascoltarne dopo la pubblicità.

0: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
1: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
2: Alla Farmacia Pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia Pugliese, al tuo fianco ogni giorno. A Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social. Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
0: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
3: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
4: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
3: Ah, impossibile.
4: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.

dato che non ricordare spesso, insomma, il nome delle persone che incontriamo è una cosa che succede per l'appunto molto spesso, o perlomeno più spesso di quello che immaginiamo, abbiamo detto che ci sono delle strategie da mettere in atto proprio in quel momento. La prima, ragazzi, perché come sapete io sono un'esperta di studi, di strategie, quindi sono qui per questo. La prima è quella di usare delle formule generiche e affettuose. Quindi saluta usando espressioni neutre ma calde, come per esempio ciao caro, ciao cara, ciao bello mio, ciao bella mia, oppure ui tutto bene, oppure grande, ora capisco perché quando mi incontri mi saluti sempre così, ciao bello.

Servo di Paul Young con questa bellissima canzone per salutare tutte le persone che sono a casa o si trovano in strutture perché magari non stanno molto bene, ma il mio affettuoso e fortissimo abbraccio va soprattutto a quelle persone che in questo momento stanno soffrendo per la perdita di qualcuno, e in particolar modo un abbraccio fortissimo a te, Antonia.

0: E c'è Banda che mi scrive, dice: a me invece mi confondono per la mia gemella e quindi mi chiamano con il suo nome, Maria. E vabbè, fin qua ci può stare, l'assurdità è quando ci chiamano proprio con un altro nome. Quindi, per ovviare a questo problema, noi stamattina vi stiamo dando delle strategie. La prima l'abbiamo appena detto, utilizzare degli appellativi generici come ciao cara, ciao bella, ciao bello, oppure wey, tutto bene? Oppure un'altra strategia, devo dire davvero strategica, è quella di coinvolgere una terza persona, ma ve ne parlo dopo.
1: Spazio Mattina, Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare!
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
6: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Radio Puglia.
1: Would you go to bed with me?
2: E la seconda strategia di cui sto per parlarvi, ragazzi, è una strategia che, ahimè, potrete mettere in pratica solo se con voi, insomma, c'è una terza persona, siete accompagnati da qualcuno. Quindi, di solito, insomma, per educazione si presenta l'altra persona. Quindi, facciamo proprio l'esempio. Ciao, caro, ti presento, che so, Antonio, ok? E per educazione l'altra persona dice subito il suo nome, per cui lì siete salvi, ragazzi, perché automaticamente avrete saputo come si chiama l'altra persona. Ripeto, questo lo potete fare se siete in compagnia di una terza persona. Diversamente, l'ultimo consiglio che vi so dare è questo: affidatevi alla sincerità. La sincerità paga sempre. Io, ad esempio, me ne esco con un bello, bel sonoro, che vuoi, l'età, non mi ricordo più il tuo nome. Quindi, evviva la sincerità!

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo e gli amici di Radio Puglia. Si allontana verso est il minimo di bassa pressione responsabile nelle ultime ore di qualche rovescio sul basso Adriatico. Nella giornata di domani difatti ritroveremo cielo sereno poco nuvoloso sia sulla Puglia ma anche sulla vicina Basilicata. Insomma, già questa sera migliora, domani assoluta stabilità con tempo soleggiato poco nuvoloso. Il vento però protagonista nelle prossime ore, fino a domani saranno venti moderati o forti da nord nord-est di Grecale con basso Adriatico, Ionio, molto mossi o perfino agitati. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Sabato 17 e domenica 18 ottobre la Proloco organizza la festa d'autunno e dei sapori dimenticati in piazza Nicola e Costa a Castellana Grotte. Tra enogastronomia, spettacoli, musica, mostre fotografiche e di pittura, degustazione di frutti antichi come corbezzolo, melograno, giuggiole, sorbe, nespole, lazzaruole e anche funghi, castagne, tartufo, carne alla brace, birra e vini locali. Il 17 e 18 ottobre festa d'autunno e dei sapori dimenticati. Info e programmi sulle pagine social e sul sito prolococastellanagrotte.it.
5: E Luca, t'ha deciso?
6: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
7: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
5: stai senza pensiero.
8: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
9: Scoprite meglio showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
10: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
11: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
12: Inoltre vendita di reti anche regolabili, coprimaterasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
11: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
13: Pizzeria e braceria La Fenice.
14: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
13: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
14: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
13: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
14: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.

Buongiorno, potreste salutare Vito Recchia che sta lavorando, ma dice questo messaggio: sta male, avrebbe proprio bisogno di una compressa, traduco, per il raffreddore. Già, perché questi sono i primi mali di stagione, ragazzi. Con insomma, c'è stato un po' di frescolino o frescuccello e quindi ci si raffredda poco poco. Ci sta. Vito scrive: potreste dire, ragazzi, a mia moglie Desiree che è fantastica, ma come non farmi portavoce di così tanto amore? Sono le 11:46, arriva Antonello Venditti. Grazie, Roma.

0: 40 minuti di questo spazio mattina insieme, in cui, visto l'orario, cominciamo a pensare al pranzo. Ragazzi, cosa si mangia oggi? Oggi che giorno è? Oggi è martedì. Il martedì di solito pasta asciutta, è vero? Perché c'è un menù settimanale che di solito rispettiamo, vabbè. Ma avremo ancora tanto tanto di cui parlare, per cui restate lì.
1: Rosangela, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Oggi ti aspetto a casa.
0: Ah,
1: con le
0: rame. Ah, hai visto? Da morire, va benissimo. Tu dammi, hai detto l'una e mezza, ha detto, scusa, ti parlavo sopra, quindi l'una e mezza ce la faccio benissimo, perché io alle 12.30 finisco qui, ma non ho capito il paese dove devo raggiungere il mio amico Putignano.

0: questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
1: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
0: Dici sul serio?
1: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
2: Una sola azienda, tante soluzioni.
3: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale
7: con l'impianto di produzione a vista.
6: Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
8: Alla Stamobili Carelli Center di Bari Modugno scopri le nuove camerette Stelle Monelle. Solo per questo mese il materasso in omaggio e trasporto e montaggio gratis. A Stamobili Carelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
9: Com'è romantica la pioggia.
10: Eh no, troppo romantica no, dal mio terrazzo piove in casa.
11: Nessun problema, a Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia, specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
12: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
13: www.tecnoresinesrl.it.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Che poi ho accettato, insomma, l'invito del nostro amico, del mio amico che mi ha scritto dicendo vieni a mangiare pasta e rape, mi piace, ma ho una curiosità. Tu la pasta e rape in che modo la condisci? Perché c'è chi prepara l'olio, lo fa, insomma, lo fa diventare, lo fa fumare, ci mette l'aglio, c'è chi ci mette l'acciuga, ecco, non mi veniva il nome, c'è chi invece ci mette il peperoncino. Ecco, bene, questo è un dettaglio fondamentale. Ragazzi, come la condite pasta e rape? 333-1665757, così capisco dove devo andare a mangiare. Insomma, se col peperoncino, con l'aglio, con l'acciuga.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio, il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info coupon sconto su www.zoosafari.it.
4: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
9: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
8: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
9: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
8: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
10: Attenzione!
11: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
10: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
11: E per il trasporto?
10: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
11: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
10: Un mondo avanti.
12: A te che sei di buon umore grazie ai nostri programmi e alla nostra musica, buon ascolto da Radio Puglia.

0: Antonina da Bari. Allora, le vere rape si cucinano con orecchiette e rape, poi cipolla sfritta,
1: dai,
0: acciuga fresca,
1: pure,
0: mescolando tutto, fare arrosolare la cipolla un po',
1: sì,
0: mescolando tutto con le rape e le orecchiette, e vedi che ti mangi
1: tanta roba.
0: Comunque l'acciuga viene fritta insieme alla cipolla, mi
1: leggero,
0: era dimenticata di questo particolare.
2: A casa non ti invito più.
1: No,
2: l'altra volta te lo dico, col peperoncino che fa mia moglie, tu dicessi buono,
1: e dammi, non ti invito più. E dammi una seconda possibilità, ti prego, dai, voglio questa pasta e rape con il peperoncino. Ragazzi, vi dico, mio padre preparava anche le molliche fritte. Voi come

0: Buongiorno. A me pasta e rate piacciono con gli spaghetti, sempre cipolla fritta, acciughe e un po' di peperoncino e olio extravergine d'oliva.
1: Ma
0: e
1: la cipolla? Mangi.
0: Sono Antonia da San Paolo.
1: La cipolla mi sembra, cioè mi suona strano perché io ricordavo l'aglio, però non metto, insomma, limiti.

Buongiorno, sono Nunzia da Trigianello. Esatto, la pasta con le rape si fa con l'aglio e acciughe, non con la cipolla. E vabbè, diciamo, Nunzia, dove c'è gusto non c'è perdenza. E tra consigli culinari, qualche risata e anche qualche fesseria, dai, diciamolo. Noi diamo spazio alla pubblicità, ma torniamo per gli ultimi 10 minuti insieme qui a Spazio.

FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info FastWeb

0: .it/voucherlimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
2: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
3: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
5: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
3: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Radio Puglia, buongiorno, sono Wanda di Del Colle. Senti,
1: ciao,
0: la
1: Wanda.
0: Pasta in rape da generazioni, famiglia mia, famiglia di mio marito, è sempre col profumo dell'aglio. Cipolla si fa fricolare nell'olio per la pasta ai cavoli e si mette anche la mollica arrostita sulla pasta ai cavoli.
1: Vedi.
0: C'è chi mette l'acciughina, c'è chi non la mette. La pasta in rape, una volta cotta la pasta in rape ben scolata, la padella quella che si frigge, siamo noi, si mette l'olio. Io sono intollerante all'aglio, non emetto, se no si mette lo spicchiettino, si toglie appena appena che profuma, se no diventa pesante, e si mette acciuga e peperoncino.
1: Oh, grazie Wanda, per fortuna c'è chi mi dà conferma, come anche Angela dal Belgio e Doriana, che sostengono che si usa l'aglio e non l'acciuga.

0: Angela, alle 2 si mangia, eh? Cerca di essere puntuale.
1: È inutile, non mi vuole più ormai.
0: Angela, alle 2 si mangia, eh? Cerca di essere puntuale.
1: Non mi vuole più ormai, sono disperata.
2: Nonna ha sofferto la fame.
1: Concludiamo il nostro spazio mattina con Vasco Rossi e bollicine, proprio perché oggi non ricordo più quanti anni fa nasceva la grande Coca-Cola. Quanti anni? Con le cime di rape mi suggeriscono ci sta bene, si digerisce, insomma, aiuta.

0: Buongiorno di Puglia, sono Sandra, io li metto metà cipolla e 2 spicchi di aglio. L'acciuga non la metto perché non la sopporto, e anche qualche pomodorino io la faccio in questo modo. Ok, buona giornata.
1: Vabbè Sandra, posso venire da te visto che l'amico mio non mi accetta più? Grazie amica mia, grazie.

0: Vieni, vieni, tesoro, ti aspetto. E anzi, vi dico anche un'altra cosa. A volte quando faccio spaghetti alla San Giovannite,
1: sì,
0: quando avanza del sughetto ve lo butto dentro.
1: Ah,
0: buonissimo.
1: Okay. A proposito,
0: nella cucina ci vuole la fantasia.
1: È vero, questo è vero. A proposito degli spaghetti con il sugo alla San Giovannite, c'è anche Chiara che mi scrive da Bari, dice: vieni a casa a mangiare oggi spaghetti con il sugo alla San Giovannite. Ma siete dei tesori. Prima o poi prenderò una settimana, dal lunedì al sabato vi girerò tutte le case.
2: Spazio Mattina. Spazio Mattina.
3: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. Scopri che negli showroom Saudi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
4: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi. Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
5: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
4: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
5: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
3: Pizzeria e braceria La Fenice.
2: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
3: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
2: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
3: La Fenice, via Michele La Torre 72, Castellana Grotte.
2: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
6: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
7: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio,

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
5: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio. Il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info e coupon sconto su www.zoosafari.it.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
7: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
8: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
7: Ah, impossibile.
8: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.

0: A Radio Puglia sono le ore 13 e un minuto. Radio Puglia News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È il giorno del ricovero di Papa Leone XIV al Gemelli di Roma. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Tutto è pronto al Policlinico Gemelli di Roma per accogliere Papa Leone XIV, dove subirà tra oggi e domani l'operazione per la rimozione di un nodulo al polmone. Per il pontefice è pronto un appartamento al 10° piano, ma non lo stesso appartamento dove furono ricoverati Papa Giovanni Paolo II e Francesco, perché è in ristrutturazione. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. È stato lo stesso Leone a dare la notizia ai fedeli raccolti in piazza San Pietro domenica per l'Angelus, un annuncio inedito nella storia della Chiesa, fatto con semplicità, che ha sorpreso tutti i cattolici, anche la stessa curia romana, il cardinal Parolin, segretario di Stato.
3: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento e speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà, e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto, anche ieri.
2: Molti pellegrini presenti già all'entrata del Gemelli in attesa dell'arrivo del Papa. Probabile che domenica il pontefice reciti l'Angelus dallo stesso policlinico.
1: È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Diversi feriti anche a Rivne, nell'Ucraina nord-orientale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Nikolaev, mentre centinaia di droni ucraini hanno bersagliato la regione di Mosca. E sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa e ha richiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza della NATO. Anche la presidente della Commissione von der Leyen ha condannato gli attacchi, definendoli inaccettabili. Il Mar Nero è diventato un altro fronte dell'escalation della guerra russa in Ucraina, ha scritto su X. Calcio infine, entrambe reduce da due sconfitte all'esordio, imperativo vincere per Inter e Napoli, che stasera aprono la seconda giornata di Champions League alle 21. I nerazzurri ospitano a San Siro il Bruges dell'ex Sommer, mentre i partenopei alla stessa ora fanno visita agli spagnoli del Villarreal. Le parole dei due allenatori, Cristian Chivo e Max Allegri.
4: Abbiamo imparato e sappiamo che dobbiamo dar valore alle cose che facciamo con tanta fatica, che niente è scontato, non sottovalutiamo nessuno. Abbiamo raggiunto, credo, una mentalità che ci porta ad entrare in campo con tanta responsabilità, a volte con l'atteggiamento giusto, anche se quello si può migliorare, con la determinazione giusta, con la voglia di essere dominanti.
5: Una partita molto complicata, perché comunque Villarreal è una squadra che ha avuto un inizio non facile, invece ora si sta riprendendo, ha fatto le vittorie, soprattutto ha fatto una bellissima partita sabato contro il Real Madrid. E giocare qui è sempre complicato, bisogna cercare di fare il risultato, perché comunque bisogna cominciare a fare due punti, visto che il nostro obiettivo è quello di passare il primo turno ed essere a marzo ancora dentro la competizione.
1: E domani grande attesa per Roma, Real Madrid e Feyenoord Como. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Radio Puglia, meteo.
6: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Travimeteo e gli amici di Radio Puglia. Si allontana verso est il minimo di bassa pressione responsabile nelle ultime ore di qualche rovescio sul basso Adriatico. Nella giornata di domani difatti ritroveremo cielo sereno poco nuvoloso sia sulla Puglia ma anche sulla vicina Basilicata. Insomma, già questa sera migliora, domani assoluta stabilità con tempo soleggiato poco nuvoloso. Il vento però protagonista nelle prossime ore, fino a domani saranno venti moderati o forti da nord nord-est di Grecale con basso Adriatico, Ionio, molto mossi o perfino agitati. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Travi Meteo.
7: La radio che spinge, Radio Puglia.

0: rischio la vita delle persone. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
1: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi, noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: feticcio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
1: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pregio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
2: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale.

Buono! Sabato 17 e domenica 18 ottobre, festa d'autunno e dei sapori dimenticati, in piazza Nicola e Costa a Castellana Grotte. Tra enogastronomia, spettacoli, musica, mostre fotografiche e di pittura. Degustazione di frutti antichi come corbezzolo, melograno, giuggiole, sorbe, nespole, lazzaruole e anche funghi, castagne, tartufo. Il 17 e 18 ottobre, festa d'autunno e dei sapori dimenticati. prolococastellanagrotte.it. Si ringraziano Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Regione Puglia, Camera di Commercio, Comune, l'Alberghiero Consoli, Frutti Antichi Puglia e Coldiretti.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info coupon sconto su www.zoosafari.it. Safari.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
9: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: l'almanacco del giorno.
1: Martedì 13 ottobre 2026. Mancano 79 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della bilancia. La Chiesa ricorda Sant'Edoardo Re.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Edoardo. Il nome ha origine anglosassone e significa custode dei beni. Il numero portafortuna è il 5. Il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
3: Accadde oggi.
1: Il 13 ottobre del 1886, il farmacista americano John Pemberton ufficializza l'invenzione della Coca-Cola. La bevanda era già in vendita dal maggio dello stesso anno come rimedio contro il mal di testa. Quella di Pemberton era una variazione del cosiddetto vino di coca o vin mariani, una miscela di vino e foglie di coca che aveva avuto largo successo in Europa quando era stata creata dal farmacista corso Angelo Mariani. L'alcol venne in seguito sostituito con un estratto delle noci di cola, una pianta tropicale reputata non dannosa per la salute. Dall'uso combinato dei due ingredienti principali, la coca e la cola, la bibita acquisì il nome attuale.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 13 ottobre ricordiamo Antonio Di Natale, Camilla Raznovich, Marco Travaglio.
3: Le frasi del cinema.
1: Una libertà che elimina la vita non è una libertà, ma una vita che elimina la libertà non è vita. Dal film Mare Dentro.
3: Proverbio del giorno.
2: Portate i vostri bimbi sulle spalle affinché i loro occhi possano guardare lontano. Proverbio della Nigeria.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Roberto, buon martedì a tutti. Oggi è il 13 ottobre 2026 e siamo pronti, come sempre, con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Si parte dall'Ariete.
5: Avrete grandi progetti e sarete impazienti di realizzarli, ma attenzione a non partire per la tangente, sorvolando sui dettagli concreti. Le stelle oggi vi rendono irresistibili e farete crollare d'incanto tutte le barriere esistenti per una conquista impossibile.
6: Toro, non mettete troppi puntini sulle i. Siete vincenti in ogni campo e non avete certo bisogno di soffermarvi a sottolineare le manchevolezze di quanti vi circondano. Gli astri di oggi danno fuoco alle polveri. In amore non avrete rivali. Gemelli, non è il caso di agitarsi troppo in questo momento. Molto meglio prendersi alcuni momenti di pausa. La fortuna si occuperà di portare avanti le vostre iniziative, senza nessun bisogno dei vostri interventi che anzi potrebbero rivelarsi controproducenti. Cancro, vi accorgerete di possedere una fertile immaginazione capace di darvi spunti interessanti. Scoprirete che la ragione non è tutto e questo vi sconcerterà un po', ma vi aprirà nuove prospettive. Leone, non sarebbe male sottrarre un po' di tempo ai vostri interessi per dedicarlo al vostro benessere fisico e al vostro aspetto. Del tempo sarebbe il caso di dedicarlo anche al partner, visto che ultimamente, soprattutto a causa del lavoro, avete un po' trascurato. Vergine, si dice che la felicità sia sempre sull'altra sponda e che l'erba del vicino sia sempre più verde. Chi ci crede rischia di perdere di vista eccellenti opportunità che sono invece lì, a due passi, rischiando così di non accorgervi che la fortuna è proprio a portata di mano. Bilancia, dovrete evitare distrazioni, errori e soprattutto farvi sfuggire commenti e osservazioni che potrebbero essere mal interpretati. Approfittate di questo giorno per decidere un acquisto per la vostra abitazione. Scorpione, vi divertirete con gli amici e farete incontri a tutti i livelli. Trascorrerete una giornata piacevolissima all'altezza della vostra personalità, indiscutibilmente socievole e mondana. Per qualcuno tra di voi si prevedono amori a prima vista. Sagittario, inutile dire che la vostra socievolezza e la vostra comunicativa, cui andate giustamente fieri, saranno stimolatissime. Avrete l'opportunità sia di attuare qualche cosa che vi darà molta soddisfazione che di intrecciare nuove amicizie. Capricorno, vi sentite stanchi e nervosi, forse vi state chiedendo dove state andando e se ha senso ciò che fate in questo periodo. Un bel esame di coscienza sincero vi aiuterà a mettere ordine dentro di voi. Acquario, le stelle a quanto pare oggi vi remeranno contro. Segnalano una giornata problematica per i rapporti sociali. Potreste diventare un po' troppo insofferenti nei confronti degli altri e rendervi così antipatici. Pesci, qualunque sia il vostro problema, affidatevi con fiducia al parere di una persona che apprezzate molto e che sapete volervi bene. Nella cerchia delle vostre amicizie qualcuno nutre per voi un così grande interesse che potrebbe trasformarsi in attrazione. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, come sempre, una buonissima giornata.

0: scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le creme viso Omea sono a 11,99€, pelle più curata ogni giorno. Per una detersione profonda prova il gel detergente a 5,49€ o le acque micellari a 3,99€ e con due prodotti Omea in omaggio una pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio, il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info e coupon sconto su www.zoosafari.it.
7: TEDx Putignano, l'appuntamento con le idee che cambiano tutto. Sabato 24 ottobre dalle ore 15:30, la sesta edizione presso il Teatro Comunale in corso Umberto I 34 a Putignano, sul tema delle forze fragili. Acquista subito i biglietti su eventbrite.it per sabato 24 ottobre. Seguici sui social e sul sito tedxputignano.it.

0: Fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare! Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Dove Advanced Care sono a 2,79€. All body per tutto il corpo a 3,99€. E con due prodotti Dove ricevi la travel size e del deodorante spray Advanced Care Original. E per le mani c'è Glycolid. Le creme in tubo e in scatola sono a 2,29€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio. Il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info e coupon sconto su www.zoosafari.it.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.
9: Radio che spinge, Radio Puglia.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati con le buone notizie. Dall'America arrivano i nuovi coaguli intelligenti che potrebbero evitare perdite di sangue e salvare così un gran numero di vite umane. Li ha messi a punto un team di ricerca internazionale impiegando una tecnologia pionieristica e il sangue di pazienti e donatori. Grazie a questa scoperta, infatti, sarebbe possibile utilizzare il dispositivo come cerotto di emergenza in caso di incidenti o interventi chirurgici. La ricerca è stata pubblicata di recente su Nature. Un uomo con una grave paralisi indotta dalla sclerosi laterale amiotrofica può parlare grazie al nuovo impianto messo a punto dagli esperti dell'Università della California Davis. Il dispositivo gli ha infatti permesso di formulare più di 183.000 frasi e quasi 2 milioni di parole. I ricercatori sperano che questa esperienza li aiuti a perfezionare la tecnologia e a migliorare la condizione di centinaia di migliaia di pazienti in tutto il mondo. C'è un minerale che a contatto con l'acqua piovana o di mare potrebbe mitigare in modo significativo gli effetti dell'inquinamento. Si tratta dell'olivina, che per queste speciali caratteristiche è stata selezionata per un esperimento sulla spiaggia di Southampton, nello stato di New York. Una volta sparsa sul bagnasciuga, l'olivina è entrata in azione. Mentre i danni all'ecosistema marino sono stati riassorbiti nel giro di un anno, gli effetti di riduzione delle emissioni sembrano duraturi, delineando uno scenario di sicuro interesse per la comunità scientifica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo e gli amici di Radio Puglia. Si allontana verso est il minimo di bassa pressione responsabile nelle ultime ore di qualche rovescio sul basso Adriatico. Nella giornata di domani difatti ritroveremo cielo sereno poco nuvoloso sia sulla Puglia ma anche sulla vicina Basilicata. Insomma, già questa sera migliora, domani assoluta stabilità con tempo soleggiato poco nuvoloso. Il vento però protagonista nelle prossime ore fino a domani saranno venti moderati o forti da nord nord-est di Grecale con basso Adriatico Ionio, molto mossi o perfino agitati. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
2: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
3: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
4: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità dal lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
3: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 51 57.
5: Servizio anche all'aperto.
6: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.

Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: L'almanacco del giorno. Martedì 13 ottobre 2026. Mancano 79 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno della bilancia. La Chiesa ricorda Sant'Edoardo Re.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Edoardo. Il nome ha origine anglosassone e significa custode dei beni. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 13 ottobre del 1886, il farmacista americano John Pemberton ufficializza l'invenzione della Coca-Cola. La bevanda era già in vendita dal maggio dello stesso anno come rimedio contro il mal di testa. Quella di Pemberton era una variazione del cosiddetto vino di coca o vin mariani, una miscela di vino e foglie di coca che aveva avuto largo successo in Europa quando era stata creata dal farmacista corso Angelo Mariani. L'alcol venne in seguito sostituito con un estratto delle noci di cola, una pianta tropicale reputata non dannosa per la salute. Dall'uso combinato dei due ingredienti principali, la coca e la cola, la bibita acquisì il nome attuale.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 13 ottobre ricordiamo Antonio Di Natale, Camilla Raznovich, Marco Travaglio.
2: Le frasi del cinema.
0: Una libertà che elimina la vita non è una libertà, ma una vita che elimina la libertà non è vita. Dal film Mare Dentro.
2: Proverbio del giorno.
1: Portate i vostri bimbi sulle spalle affinché i loro occhi possano guardare lontano. Proverbio della Nigeria.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
2: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Com'è romantica la pioggia!
4: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
5: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
6: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
7: www.tecnoresinesrl.it

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Pizzeria e braceria La Fenice.
3: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
2: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
3: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
2: La Fenice, via Michele La Torre 72, Castellana Grotte.
4: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.

0: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
1: Chicchirichì!
2: La festa è qui!
3: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
4: Alla Stamobili Carelli Center di Bari Modugno scopri le nuove camerette Stelle Monelle. Solo per questo mese il materasso in omaggio e trasporto e montaggio gratis. A Stamobili Carelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Sabato 17 e domenica 18 ottobre, la Proloco organizza la festa d'autunno e dei sapori dimenticati in piazza Nicola e Costa a Castellana Grotte. Tra enogastronomia, spettacoli, musica, mostre fotografiche e di pittura. Degustazione di frutti antichi come corbezzolo, melograno, giuggiole, sorbe, nespole, lazzaruole e anche funghi, castagne, tartufo, carne alla brace, birra e vini locali. Il 17 e 18 ottobre, festa d'autunno e dei sapori dimenticati. Info e programma sulle pagine social e sul sito prolococastellanagrotte.it.
8: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
9: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
8: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
9: Link Motors a Putignano è anche in noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

0: Fusione Creativa.
1: Insistete, insistete sempre, e se passa il treno, fatevi trovare al posto giusto nel momento giusto. Sì, perché a volte insistiamo, aspettiamo, sbagliamo e ci sembra di perdere tempo. Ma siamo sicuri che siano davvero delle giornate perse? E ce lo chiediamo proprio con questa novità musicale di Marco Mengoni, così come lo era la frase con la quale abbiamo iniziato. Giornate perse, buon pomeriggio!

e dopo aver pensato a tutte quelle giornate che crediamo di aver perso, ma che poi in realtà perse non sono, perché tutto ci lascia e ci insegna qualcosa, direi che potremmo anche a volte lasciare andare i pensieri e rimandare qualche preoccupazione e magari quello che non abbiamo risolto, come dice Angelina, ci pensiamo domani.

0: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendevo l'offerta.
3: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
7: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
8: Scopri che negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Attenzione, vendesi a Putignano... A...

avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: Aria New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333-166-5757 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del sud.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
2: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Pronti a scendere in pista?
5: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
4: Da noi, noleggio kart rental e racing.
5: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
9: Cennamo. Crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
8: Ma che felicità scodinzolare.
9: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
10: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in due minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Pomeriggio Ner, la tua distrazione creativa.
1: E abbiamo in diretta con noi due bellissime donne. Loro sono Giusy Marrone e Milena Palumbo, che sono... Giusy Marrone è una casting director, regista, sceneggiatrice e psicologa pugliese, attualmente direttrice artistica del teatro Metamorfosi di Rutigliano. E invece Milena Palumbo è l'assessore al turismo del comune di Rutigliano. Buonasera a voi!
2: Buonasera, bentrovati. Oh,
1: mi sento in un brodo di giuggiole tra donne, che bello.
2: Saluto anche la mia collega Giusy.
1: Ecco, vi faccio salutare in diretta.
3: Ciao Milena, ciao.
1: Eccole qua. Allora, noi siamo qui perché voi avete in comune una cosa molto importante.
2: Sì,
1: Rutigliano.
2: Sì.
1: Rutigliano valorizzata ancora di più grazie ad un bellissimo teatro che in realtà è aperto da pochissimo. Giusto? Un annetto circa?
2: Sì.
1: Ecco.
2: Nemmeno, guarda, nemmeno.
1: Anche meno di un anno. Io c'ero all'inaugurazione, ve lo volevo dire, ci tengo a dirvelo.
2: Era novembre, quindi effettivamente ha ragione Giusy, meno di un anno.
1: E grazie a questa bellissima struttura che avete rimesso su, grazie al comune di Rutigliano e a chi ha investito in questa iniziativa e alla presenza fondamentale, a Giusy che ne sta curando la direzione artistica di questo bellissimo teatro. Quindi noi siamo qui oggi per presentare innanzitutto la stagione teatrale che è partita partirà tra pochissimo, il 23 ottobre si dà il via a questa stagione teatrale e ci sono tanti spettacoli di un certo spessore, tanta gente di un certo calibro che viene a trovarci dalle nostre parti. Noi siamo a Castellana, ma Rutigliano, voglio dire, siamo proprio qui, quindi questa perla di Rutigliano che regala grande grande cultura al vostro paese, ma non solo. Quindi chiedo a voi, innanzitutto a Milena, in che modo il comune sostiene questo bellissimo teatro e a Giusy, che grande soddisfazione è portare qualcosa di così bello al sud, da una pugliese in realtà nata in Puglia ma che vive a Roma, quindi portare il tuo mondo qui da noi.
2: Allora, guarda...
1: Chi comincia?
2: Milena, sono
1: perfetto.
2: Andavo solamente in ordine di
1: certo
2: domanda.
1: certo
2: In realtà il primo grande merito va ai proprietari, perché il teatro Metamorfosi è un teatro privato ed è giusto che venga sottolineato questo aspetto, e quindi la grande visione che i proprietari Angela Lamparelli e Nicola Giuliano hanno avuto nel ristrutturare questo vecchio cinema che è stato uno dei simboli di Rutigliano per tanti anni, ma che poi è stato chiuso diverso tempo, cinema teatro Acquario, forse alcuni di voi lo ricorderanno. È grazie ad un finanziamento regionale, ad un investimento di natura propria, hanno potuto metterlo a nuovo nel vero senso della parola e poterlo offrire alla cittadinanza già nella stagione 25-26, appunto l'abbiamo inaugurato a novembre scorso. Come il comune sta sostenendo questo teatro privato? È un grande onore, perché con Giusy abbiamo lavorato veramente in modo sinergico nella costruzione di una convenzione che ha potuto valorizzare il lavoro che già loro stanno portando avanti in autonomia con una loro stagione e con tutto ciò di cui Giusy vi parlerà, perché poi il teatro non è solo spettacolo ma è tantissimo altro. E in più all'interno di questo sta prendendo piede questa convenzione che prevede una serie di spettacoli che abbiamo messo su come comune, come Teatro Metamorfosi e come Puglia Culture all'interno della rassegna, e in più una serie di altri spettacoli, altri incontri, altri momenti di scambio culturale che coinvolgeranno tutta una serie di associazioni del territorio. Quindi è veramente una valorizzazione della cultura, dello spettacolo a 360 gradi. Quindi noi inauguriamo la stagione, quella con Puglia Culture e il Teatro Metamorfosi, il 26 ottobre con il viaggio di Francesco. Proprio oggi si sono aperti diciamo le vendite del biglietti singoli, fino ad oggi abbiamo venduto gli abbonamenti e da qui poi si faranno una serie di spettacoli. Abbiamo avuto anche sabato scorso un omaggio a Lucio Dalla. Insomma, stiamo cercando di poter offrire un cartellone variegato, sempre in sinergia con quello che Giusy ha proposto all'interno della sua direzione artistica.
1: Perfetto, quindi come dicevamo è davvero una perla a Rutigliano, perché da queste parti, oltre vabbè chiaramente a Bari che c'è tanto, però dalle nostre parti c'è poca roba, perciò qualcosa di così bello e pieno di qualità,
2: davvero,
1: ecco, in un paese come Rutigliano che ha il suo perché, devo dire.
2: Grazie.
1: Che è sicuramente la ciliegina sulla torta, perciò
2: ora, bellissimo sentirselo dire.
1: No, è così, lo dico sinceramente, non lo dico tanto per dirlo, ma davvero. E poi ripeto, essendoci stata anche all'inaugurazione, è davvero un bel teatro fatto bene, e poi
2: sì,
1: la stagione dello scorso anno ma anche quella di quest'anno è davvero davvero valida, quindi chiedo a Giusy di raccontarci un po' come avviene questa selezione, nel senso qual è l'obiettivo che le vuole trasportare qui, come mai sceglie determinati spettacoli, cioè sulla base di cosa viene fatta questa selezione e qual è la soddisfazione sua nel vedere che appunto Rutigliano torna a splendere anche grazie a questo teatro.
2: Allora, innanzitutto ha detto bene l'assessora Milena, è tutto giusto quello che ha detto. Innanzitutto c'è stata in primis la visione appunto dei proprietari,
1: certo,
2: che bisogna sempre ringraziare e sostenere. Poi appunto questa diciamo novità che ho voluto insieme al comune di Rutigliano, questa convenzione che c'è stata ha dato la possibilità appunto di aprire il teatro non solo alla stagione privata diciamo del teatro, al castellone del teatro, ma anche a tanti altri eventi, in modo da poter dare una dei prodotti appunto, degli spettacoli variegati di qualsiasi natura e genere. Infatti questa stagione è carica di eventi, dal punto di vista musicale, dal punto di vista del musical, dal punto di vista della prosa, insomma c'è veramente di tutto. E per quanto riguarda appunto il mio ruolo, non si limita alla diciamo costruzione del cartellone,
1: okay,
2: che quest'anno è un cartellone importante, ma proprio alla gestione del teatro da tutti i punti di vista, a cominciare appunto dai rapporti con le istituzioni, dalla ricerca di sostegno. Tu sai che un teatro ovviamente non si regge solo con un cartellone,
1: certo,
2: ma soprattutto
1: tanti eventi,
2: con tutte le altre attività. Quindi c'è un corso di recitazione che per esempio oggi tra un po' andrò in teatro perché c'è una classe che si è formata, ci sarà altra formazione, ci saranno tante altre novità, ci sono degli affitti sala, insomma un sacco di cose. Però un cartellone ovviamente importante, sia quello del comune che è in sinergia col nostro, quindi Puglia Cultura, il comune, le associazioni stanno facendo veramente tanti spettacoli stupendi, già cominciati, e ce ne saranno tanti altri per tutta la stagione, e poi il nostro che invece comincia dal 23 di ottobre, grazie a Dio, con un sold out con Emilio Solfritti e Antonio Stornaiolo, e poi subito dopo abbiamo l'8 di novembre Paolo Antoni con Arduino Speranza, quindi Salotto Paolo Antoni, e poi uno spettacolo Vi porto al cinema con Riccardo Scamarcio, e insomma abbiamo voluto mettere anche grandi nomi importanti del teatro e del cinema, perché appunto, come dicevi tu, è un orgoglio per Rutigliano avere un gioiellino del genere che,
1: certo,
2: porta anche personaggi importanti della cultura e dello spettacolo.
1: E leggevo che si concluderà con un testo di Stefano Beni con La misteriosa scomparsa di V, quindi ad aprile si conclude questa stagione, perciò approfittiamo per invitare tutti quanti a partecipare agli spettacoli che sono principalmente nel weekend, giusto? Sabato e domenica?
2: Non sempre nel weekend in realtà. Io consiglio di seguire la pagina del teatro Metamorfosi, c'è un sito sia sui social, su Instagram e su Facebook e sul sito, ci sono tutti gli spettacoli, sia in cartellone che fuori cartellone, sul sito, quindi è facile poi andare a trovare lì tutti gli spettacoli che ci sono. Ci sono sia nel weekend, ma a volte capita il giovedì, il venerdì, poi sai che un cartellone si costruisce anche in base alla disponibilità dei personaggi che,
1: certo,
2: hanno tanti impegni televisivi, cinema, eccetera.
1: Quindi bisogna beccarli al momento giusto.
2: Esatto, esatto.
1: Quindi adesso, altra domanda che approfitto a fare proprio per informazione di chi ci sta ascoltando: c'è un abbonamento che si potrebbe eventualmente sottoscrivere? Come funziona? C'è l'acquisto singolo o c'è anche l'abbonamento?
2: C'è l'acquisto singolo e c'è anche l'abbonamento, ma tutte queste informazioni basta chiamare comunque o il numero del teatro o comunque visitare la pagina, e ci sono anche le informazioni sull'abbonamento.
1: Perfetto, perfetto, Giusy. Allora, io, noi vi ringraziamo. Mi sa che Milena nel frattempo l'abbiamo recuperata, eccola, l'avevamo un attimo persa. Vi ringraziamo davvero tanto, ringraziamo innanzitutto coloro che hanno rilevato appunto questo teatro, la famiglia Lamparelli, per aver creduto soprattutto in questo progetto, per aver scelto Giusy come direttrice artistica, il comune di Rutigliano che sostiene una realtà così bella, e invitiamo ancora una volta tutti a partecipare agli eventi, non solo agli spettacoli, ma a tutto quello che porta questo teatro. Quindi mi raccomando, restate connessi, collegatevi, andate a cercare tutto quello che riguarda il teatro Metamorfosi di Rutigliano, e grazie a voi.
2: Grazie.
1: In bocca al lupo per tutto.
2: Grazie. Un abbraccio. Ciao. Viva Radio Puglia.

Buon pomeriggio da Arianna per chi si è appena collegato con noi. Questo è Pomeriggio On Air e sarete in mia compagnia, io da questa parte

0: vi terremo compagnia.
1: Meno male che qualcuno e non qualcuno. Tante, meno male, poco ma buono.
0: Esatto. Fino alle 18 c'è questa coppia che scoppia. Io vi ricordo il nostro numero WhatsApp per essere sempre in contatto con noi: 333-166-5757. E per chiedervi attraverso questo numero, ma oggi come state? Siete arrabbiati, felici, tristi? Come vi sentite? Lo voglio sapere, no? Perché se per caso doveste avere una delle emozioni che ho in mente, ho

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi, noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la protezione degli assorbenti Lines Seta Ultra per il giorno e la notte in un'unica confezione speciale a 9,90 euro. Trova anche i proteggi slip Lines Intervallo. Il formato ripiegato e quello disteso sono a 3,19 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio, il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info coupon sconto su www.zoosafari.it. Safari.it. AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.
7: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
8: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità dal lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
7: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 5157.
9: Servizio anche all'aperto.

0: ragazzi, ma ve l'abbiamo chiesto anche noi. Tu come stai? Voi oggi come state? Qual è l'emozione che è padrona del vostro corpo oggi? Danny, tu come stai ad esempio? Come ti senti oggi?
1: Non riesco a trovare il termine giusto. Lo posso esprimere con un modo di fare?
0: Sentiamo un modo di fare.
1: Va bene, un me?
0: Un me che vale più di mille parole, perché noi a Bari, nelle nostre zone abbiamo questa dote di poter esprimere con una parola come ci sentiamo.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

0: scrive che lei oggi è particolarmente triste, Danny, triste. Mi dispiace, speriamo che magari con la nostra musica riusciamo a farle tornare un po' di allegria. E poi invece c'è Fabio da Altamura che scrive: io oggi spaccherei tutto. Ecco, e me l'ha servita sul piatto d'argento, Danny, perché? Perché, caro Fabio da Altamura, sei anche abbastanza vicino a Bari. Io ti dico di avere un po' di pazienza, lo dico a te, lo dico a tutti quelli che oggi vorrebbero spaccare qualcosa, perché ci sono quelle giornate in cui dici: oggi potrei rompere tutto, tutto quello che trovo davanti. Ecco, cari amici all'ascolto, a partire dal 24 ottobre potreste davvero rompere tutto, cioè ma proprio tutto,
1: pagando?
0: Pagando.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
8: Pizzeria e braceria La Fenice.
9: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
8: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
9: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
8: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
10: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
11: Attenzione!
12: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
11: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
12: E per il trasporto?
11: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
12: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
11: Un mondo avanti.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

E continuano ad arrivarci risposte alla nostra domanda, cioè come state oggi, come vi sentite, qual è l'emozione che prevale più di tutte. E c'è Valentina da Conversano che dice: oggi sono tranquilla, stranamente niente stress. Poi c'è Michele da Castellaneta che scrive: un po' di corsa, come sempre. E poi arriva lei, Simona da Altamura: un po' nervosa oggi, non me ne va bene una. Eccone un'altra. Mi sa che questa stanza che sta arrivando a Bari servirebbe anche a lei. E allora, Simona, lo dico anche a te, non preoccuparti, al costo di 35€ potresti spaccare tutto quello che c'è in questa stanza, perché a Bari aprono queste rage room, queste stanze, inizieranno questi eventi dal 24 ottobre, che è già sold out, Danny, cioè non ci mettiamo in pricio, come si suol dire. Ci saranno altre due date, si potrà entrare in questa stanza attraverso delle proiezioni, avere degli oggetti a portata di mano, distruggerli e poi bere anche un calice di vino.

se siete quindi in quella giornata in cui vi dà fastidio tutto, anche che so, semplicemente il rumore di qualcuno che mastica, oppure non so, la faccia di qualcuno, qualunque cosa, dal 24 ottobre a Bari si potrà andare a rompere tutto

0: non mi avete fatto niente, ma se mi fate arrabbiare, io vado nella Rage Room a Bari. E con le dovute precauzioni, spacco tutto, rompo tutto, bicchieri, posati, oggetti vecchi, tutto quello che trovo davanti, al costo però di 35 euro. E voglio sapere da voi, no? Ma voi lo fareste? Cioè, vi farebbe davvero sentire meglio rompere qualcosa quando siete davvero arrabbiati? E questa è la soluzione per calmarvi? Al 333-166-5757.
1: Praticamente bisogna fare come Blanco quello che ha spasciato i fiori,
0: ha rotto tutto,
1: ha spasciato i fiori.
2: Però non si spasciano i fiori.
3: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno, perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio, il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info e coupon sconto su www.zoosafari.it.
5: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
7: All'asta mobili Chiarelli Center di Bari Modugno acquisti i tuoi nuovi arredi con finanziamento a interessi zero e in più inizia a pagare a gennaio 2027. Asta mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
8: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
9: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.

domanda: voi ci andreste nella Rage Room a rompere tutto quello che c'è, ma soprattutto rompere quello che c'è quando siete arrabbiati? Vi fa davvero stare bene oppure no? Giovanna da Monopoli dice: sì, io lo farei. A volte accumulo così tanto nervoso che avrei bisogno di spaccare tutto. Invece Michele da Castellana dice: no, io quando sono arrabbiato preferisco uscire e fare una passeggiata. Tu che faresti?

0: a New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333-166-5757 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del sud.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.
10: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
11: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
10: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
11: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

0: Pomeriggio on Air. Da Pomeriggio on Air. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.
1: Ciao Arianna, Stefano da Bari. Senti, fare quel tipo di esercizio, se l'arrabbiatura è per un motivo serio, non è che ti passa in quel momento, ma poi se ci pensi, se il motivo è serio, l'arrabbiatura ti rimane comunque.
2: Stefano da Bari, il nostro amico Stefano, giustissima la tua riflessione, davvero davvero giusta, perché effettivamente ci arrabbiamo in quel momento e poi che si fa? Che cosa ci consigliano gli psicologi per risolvere questo problema?

novità musicale ad un'altra. Abbiamo appena ascoltato Annalisa e Madame in Amica. E arriva Max Pezzali con la sua super novità musicale Le Ali.

d'accordo con Stefano da Bari sul fatto che alla fine rompere quello che abbiamo davanti quando siamo arrabbiati, sì, ci dà sollievo in quel momento, ma poi che succede? Poi restano lì. E infatti anche gli psicologi concordano con questo, cioè che questa modalità offre un sollievo momentaneo, ma non insegna poi a gestire le emozioni. Piuttosto meglio magari respirare, fare un po' di meditazione, degli esercizi per respirare, per calmarci, oppure scrivere nero su bianco quello che stiamo provando o parlare apertamente con qualcuno, anche magari con un supporto psicologico, o semplicemente allontanarci, passeggiare, fare qualcosa che ci permetta un attimo di ritrovarci.

0: al 333-166-5757.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
3: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
4: No!
3: Del vetro?
4: No!
3: Di carta e cartone?
4: No, no!
3: Di plastica e metalli?
4: No!
3: Dell'organico?
4: Certo che sì!
3: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
4: Facile, no?
3: Scopri di più su biorepack.org.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 8500.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.

Radio Puglia. A te che dovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
4: No!
3: Del vetro?
4: No!
3: Di carta e cartone?
4: No, no!
3: Di plastica e metalli?
4: No!
3: Dell'organico?
4: Certo che sì!
3: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
4: Facile, no?
3: Scopri di più su biorepack.org.
5: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizioni in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.
7: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
8: Macelleria Braceria e Steakhouse da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità da lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
7: Macelleria Braceria e Steakhouse da Mimmo.

0: Poi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. Scopri come gli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
1: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

21 di questo pomeriggio neri insieme. Avete ancora circa 40 minuti per fare la vostra dedica speciale alla vostra persona speciale, come ha fatto Antonio da Casa Massima, che saluta suo cugino Enrico. E se anche tu vuoi salutare qualcuno, lo puoi fare al 333 166 5757.

Abbiamo parlato delle rage room, di questa possibilità di rompere quello che abbiamo davanti quando siamo arrabbiati. Vi abbiamo chiesto se voi lo fareste, che cosa fate in realtà quando siete arrabbiati. E Lucia da Conversano dice: mangio qualcosa di dolce e mi passa tutto. Anna da Taranto dice: io chiamo mia sorella e mi sfogo con lei. Tu che fai?

0: Ciao Radio Puglia, buon pomeriggio. Allora, io lavorando in cucina, facendo lo chef, mi arrabbio ogni 3x2, quindi grido sempre a motore fin quando non perdo la voce.
1: Aiuto, povere corde vocali. E allora consiglio a questo nostro amico di andare magari a Chicago, a Londra, lì ci sono degli scream club. Potresti andare lì con questa gente che si ritrova negli spazi aperti per un

0: che cosa fate quando siete tanto tanto arrabbiati? Rompete qualcosa o fate altro? C'è Elena da Bari che dice: io pulisco casa quando sono nervosa, viene tutto lucidissimo. E invece Francesca da Castellana ci dice: io metto la musica a tutto volume e canto, ovviamente Radio Puglia.
1: Radio Puglia è una bomba.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I Provenzali da oltre 25 anni si prende cura della tua pelle ogni giorno. L'olio di mandorle dolce a 4,49 euro. Grazie alle proprietà idratanti ed emollienti, ideale per le pelli secche e aride. Puro e senza profumo e perfetto per tutta la famiglia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio. Il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info e coupon sconto su www.zoosafari.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.
3: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
4: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.
5: Ed eccola qua, un'altra novità musicale, una nuova coppia, Jovanotti con Samurai J in Le Foglie di Te.

0: Radio Puglia, Nicola da Bari. Invece io quando sto arrabbiato mi viene voglia di fare l'amore, ecco. Sto tutto il dia arrabbiato.
1: E allora ti toccherà rilassarti ogni giorno. Vedi tu come fare, Nicola. Ci hanno detto che le temperature si alzano di nuovo, ma vediamo adesso Trebimeteo che cosa ci dice, che succederà nei prossimi giorni.
2: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trebimeteo. Contesto di variabilità nelle prossime ore tra Puglia e Basilicata. In Basilicata avremo della nuvolosità di passaggio, mentre in Puglia si segnala anche qualche piovasco, ventilazione sostenuta con mari fino mossi o anche molto mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, tempo in miglioramento con sole ovunque protagonista e temperature minime tutto sommato frizzanti. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebimeteo.

0: sangue.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al primo novembre, per la pulizia del bagno trovi detergente in gel Vicinetto da 700 ml. Un pezzo a 1,69€ e due pezzi a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Chicchirichì!
1: La festa è qui!
2: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
3: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
4: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
3: Ah, impossibile.
4: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
5: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232, aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato, domenica chiusi.
4: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
6: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
4: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
6: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

E con Elisa, con Kintsugi ci salutiamo, vi auguriamo una bellissima serata. E mi sa che stasera il giubbottino serve, copritevi perché sì, le temperature si sono alzate, ma il fresco è nell'aria. Buona serata a tutti da Danny Arianna.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
2: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
3: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
8: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
9: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.

0: Radio Puglia News.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria. Annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Via libera di Senato e Camera la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grandi turbolenze è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta del consolidamento dei conti. Esplosioni sono state segnalate nella capitale dello Yemen, Sana'a, da settembre 2014 in mano agli Houthi, lo riferisce Al Jazeera. Colpito un impianto petrolifero. L'attacco, riferisce la compagnia che gestisce il sito, non ha avuto alcuna ripercussione sulle scorte né sull'approvvigionamento. Nelle scorse ore i ribelli filo-iraniani avevano lanciato un monito all'Arabia Saudita. Qualsiasi attacco contro Sana'a riceverà una risposta dura e dolorosa contro Riyadh. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari sfilano accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese, il più grande a Parigi. I manifestanti, diretti verso Matignon, la sede del primo ministro, chiedono di essere ascoltati dal governo. Finora denunciano di aver ottenuto solo briciole. In particolare, gli studenti dei licei lamentano l'assenza di insegnanti, edifici fatiscenti e chiedono migliori condizioni per lo studio. Alle proteste oggi si è unita anche Greta Thunberg. L'attivista svedese di 23 anni si è presentata davanti ad un liceo dove una ventina di avvocati hanno formato una catena umana per proteggere gli studenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Puglia, Radio Puglia, Radio Puglia. La tua isola felice.

0: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
4: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
6: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
7: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare.
8: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
9: E Luca, t'ha deciso?
10: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
11: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Perché con la consulenza di Angel Cell...
9: Stai senza pensiero.
10: Autoz-

0: Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: Pizzeria e braceria La Fenice.
1: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
0: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
1: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
0: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
2: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
3: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
4: Sabato 17 e domenica 18 ottobre, la Proloco organizza la festa d'autunno e dei sapori dimenticati in piazza Nicola e Costa a Castellana Grotte. Tra enogastronomia, spettacoli, musica, mostre fotografiche e di pittura. Degustazione di frutti antichi come corbezzolo, melograno, giuggiole, sorbe, nespole, lazzaruole e anche funghi, castagne, tartufo, carne alla brace, birra e vini locali. Il 17 e 18 ottobre, festa d'autunno e dei sapori dimenticati. Info e programma sulle pagine social e sul sito prolococastellanagrotte.it.
5: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
6: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità da lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
5: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 51 57.
7: Servizio anche all'aperto.
8: Chicchirichì!
9: La festa è qui!
1: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
10: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione dagli Audi Prima Scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
11: Scopri che meglio showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Radio Puglia.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Crea un ambiente salutare in casa con il kit Aria Sana Aereo 360 che assorbe l'umidità in eccesso. Il kit completo è 8,99 euro e non perderti le ricariche in tab nella speciale confezione da 2 a 5,99 euro. Assorbono l'umidità, riducono gli odori e profumano l'ambiente. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Alla Stamobili Carelli Center di Bari Modugno scopri le nuove camerette Stelle Monelle. Solo per questo mese il materasso in omaggio e trasporto e montaggio gratis. A Stamobili Carelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.
7: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: ti svegli col mal di schiena. E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
7: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
8: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
7: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
8: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al Policlinico Gemelli di Roma l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre, rafforzate intanto le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Gli Stati Uniti non hanno smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma vogliamo che la guerra finisca, lo ha detto Donald Trump incontrando i giornalisti prima di partire per l'Alaska.
0: L'economia.
1: Via libera oggi di Camera e Senato la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde anche allo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha parlato di nuvoloni all'orizzonte. Programmare soprattutto a 3 anni in situazione di grande turbolenza è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta dei consolidamenti dei conti. La maggioranza intanto lavora sulle singole misure da inserire nella prossima manovra, tra queste l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali, il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine e la possibile estensione del regime forfettario fino a 100.000 euro per le partite IVA. Il Fondo Monetario Internazionale promuove l'Italia nel World Economic Outlook presentato a Bangkok, riviste al rialzo le stime sulla crescita. L'istituto ha portato le previsioni sul PIL del 2026 allo 0,8% dallo 0,5% di luglio. Per il 2027 la stima guadagna un decimale attestandosi allo 0,6%. Quanto all'inflazione, il nostro paese dovrebbe chiudere l'anno con un tasso del 3,3% sopra la media dell'Eurozona, pari a 3,1%. L'attività economica globale si dimostra ancora una volta resiliente, ma i margini di aggiustamento non sono illimitati e i rischi sono orientati al ribasso. Il quadro fornito dall'FMI, che segnala un rallentamento della crescita globale nel 2026 al 3,1% dal 3,5% precedente, preventivando una ripresa nel 2027 al 3,4%. Si prevede inoltre un forte rialzo dell'inflazione, raggiungendo il 4,7% quest'anno per poi scendere al 4,1% nel 2027. Mobilitazione ad oltranza giorno e notte degli operai dell'ex Ilva di Taranto dopo lo sciopero di 24 ore proclamate e altre 48 ore di stop in tutti i siti del gruppo. Blocchi su 2 statali, la richiesta è una nuova convocazione del tavolo di confronto con il governo che oggi in CDM dovrebbe varare un decreto con misure per l'indotto, cassa integrazione in deroga e per i dipendenti diretti, prosecuzione dell'integrazione economica alla cassa straordinaria. Le borse europee hanno concluso la giornata sostanzialmente piatta. Milano ha terminato la seduta a più 0,04%. Il petrolio è leggero calo, col Brent sotto i 106 dollari al barile, rendimenti dei titoli di Stato in generale discesa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
3: Contesto di variabilità nelle prossime ore tra Puglia e Basilicata. In Basilicata avremo della nuvolosità di passaggio, mentre in Puglia si segnala anche qualche piovasco. Ventilazione sostenuta con mari fino mossi o anche molto mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, tempo in miglioramento con sole ovunque protagonista e temperature minime tutto sommato frizzanti. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Puglia.

0: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio. Il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info e coupon sconto su www.zoosafari.it.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi Prima Scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
5: Scopri che negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.

0: divertirti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
7: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
8: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
9: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.
9: Pizzeria e braceria La Fenice.
10: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
9: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
10: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
9: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
11: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
12: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
13: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
14: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pregio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio, il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info e coupon sconto su www.zoosafari.it.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
5: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
6: Macelleria Braceria e Steakhouse da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità da lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
5: Macelleria Braceria e Steakhouse da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 5157.
7: Servizio anche

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: All'asta mobili Chiarelli Center di Bari Modugno acquisti i tuoi nuovi arredi con finanziamento a interessi zero e in più inizia a pagare a gennaio 2027. Asta mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

0: A Radio Puglia sono le ore 20 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Prevista circa una settimana di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Fedeli in preghiera, messaggi di auguri e vicinanza da tutto il mondo. Via libera di Camera e Senato alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde inoltre allo scostamento di bilancio da quasi 30 miliardi di euro nel biennio. Nuvoloni all'orizzonte, ma proseguiamo sulla strada del consolidamento dei conti, ha affermato in aula il ministro Giorgetti. Il servizio è di Nicola Lemuro.
2: Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro da destinare a difesa, transizione energetica e misure fiscali. Ora sulla definizione delle singole misure è al lavoro il governo, che punta al taglio IRPEF, allargando la seconda aliquota IRPEF al 33% dagli attuali 50.000 euro di reddito a 60.000 euro. E poi vuole estendere la flat tax per le partite IVA da 85.000 a 100.000 euro. Ma ci sono dei ma. Spiega il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo alla Camera.
3: Questa rotta riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo, in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
2: Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota. Non vogliono lavorare, ha detto riferendosi ai deputati. Tra le altre misure su cui maggioranza e governo si confrontano anche la flat tax per i giovani, con tassazione al 5% sugli aumenti salariali, e il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine.
1: Il giallo di Pietracatella si è conclusa dopo circa 5 ore la prima delle 4 perquisizioni informatiche all'Istituto Agrario di Riccia alla ricerca di tracce digitali legate alla ricina con cui sono state uccise lo scorso dicembre Antonella Di Ielsi e la figlia 15enne Sara Di Vita. Non sono stati sequestrati i computer della scuola, acquisito invece il contenuto del server centralizzato che gestisce le connessioni. Sarà l'analisi a stabilire se dalla rete siano partite ricerche sulla ricina e sui veleni. Calcio in chiusura, archiviate le sconfitte rimediate contro Arsenal e Real nella seconda notte di Champions League, obiettivo vincere per Napoli e Inter che giocano entrambe alle 21. I partenopei sono di scena in casa Villarreal, mentre a San Siro i campioni d'Italia ospitano il Bruges, in cui milita l'ex portiere nerazzurro Jan Sommer. Ascoltiamolo al microfono di Maurizio Pizzoferrato.
4: Non entrerai solo in uno stadio dove hai vinto, tu domani entrerai in uno stadio che ti acclamerà, perché conosco i tifosi dell'Inter e domani la curva sarà molto carina con te. Che rapporto hai avuto con i tifosi dell'Inter?
5: Veramente un bel rapporto, sempre. Abbiamo avuto tantissimi belli momenti insieme con i tifosi. Quando siamo usciti del stadio, quando abbiamo festeggiato i titoli a Milano con tutti i tifosi dell'Inter, la città pieno e sempre anche il stadio, un'ambienza incredibile. Sono felice di essere qui ancora una volta, però sono giocatore per l'altra parte, e questo è interessante anche per me, di giocare contro giocatori che io conosco molto bene.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
7: Contesto di variabilità nelle prossime ore tra Puglia e Basilicata. In Basilicata avremo della nuvolosità di passaggio, mentre in Puglia si segnala anche qualche piovasco. Ventilazione sostenuta con mari fino mossi o anche molto mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, tempo in miglioramento con sole ovunque protagonista e temperature minime tutto sommato frizzanti. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepac.org.
2: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
3: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
4: Sabato 17 e domenica 18 ottobre, festa d'autunno e dei sapori dimenticati, in piazza Nicola e Costa a Castellana Grotte. Tra enogastronomia, spettacoli, musica, mostre fotografiche e di pittura. Degustazione di frutti antichi come corbezzolo, melograno, giuggiole, sorbe, nespole, lazzaruole e anche funghi, castagne, tartufo. Il 17 e 18 ottobre, festa d'autunno e dei sapori dimenticati. Prolococastellanagrotte.it. Si ringraziano Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Regione Puglia, Camera di Commercio, Comune, l'Alberghiero Consoli, Frutti Antichi Puglia e Coldiretti.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
8: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72. 1, 2, 3, 4.

0: Passa il tempo di un fiore.
1: La radio che spinge, Radio Puglia.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
2: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
3: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
2: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
3: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
4: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
2: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. Scopri che negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
5: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
6: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
7: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
8: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: Miss.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia.
1: Radio Puglia.
0: Uno stato d'animo.
2: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Troppe

0: fantastica.
1: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: innamorato.
1: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

Siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e

per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.